0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto negli studi della Media Records, dove il grandissimo e compianto franchino produsse insieme a un grande team di DJ producer un suo disco che è rimasto nella storia. Si chiama semplicemente 999 ed è il nostro Disco Viaggio qui su One Dance.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio. Oggi ti riporto indietro al 1997. Questa davvero è stata una super hit di due DJ olandesi. Il progetto era CM. Questo è Dream Universe.

0: grandissimo pezzo, famosissimo negli anni 90. CM era Dream Universe, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

0: scopri il sito di OneDance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.
0: One Dance.

0: ti hanno fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto cantare.
1: Tu la regina del celebrità, bella magnifica senza un'età.
0: 40 anni di successi su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Benvenuti nel nostro Disco Viaggio, questo è un pezzo straordinario. Vi riporto all'estate del 1996. Robert Miles fece uscire un'altra perla subito dopo Children, sempre estratta dal suo album Dreamland. Godetevi Fable.

0: Da lunedì 28 settembre Lynx arriva anche di mattina. Vi aspetto ogni giorno da lunedì al venerdì dalle 10 alle 10.30 con il programma che collega tutta la musica dance e non solo. Mi raccomando, da lunedì 28 settembre doppio appuntamento con Lynx. Ogni pomeriggio dalle 15 alle 15.30 e anche ogni mattina dalle 10 alle 10.30 su One Dance. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

ti hanno fatto ballare come non mai. Dancing with an angel. Hanno fatto entusiasmare. Ti hanno fatto commuovere. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance insieme a Dino Brown. Oggi ritorniamo indietro al 1996 con questa History. Il disco è quello di Valez e Antolini. Goditelo.

Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Know that you need me.
1: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo

Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare. Alza la radio.

0: ciao a tutti, la nostra nuova super sigla che annuncia l'inizio della storia della dance. Ogni giorno su One Dance abbiamo cambiato orario, ve ne siete già accorti, dalle 4 alle 6 di pomeriggio invece la replica mattutina rimane sempre invariata, dalle 6 alle 8. Tra l'altro ci tengo a salutare tutti quelli che stanno ascoltando la replica del mercoledì mattina. Partiamo con uno dei più grandi successi del 1992, Usura, Open Your Mind.
1: La storia della dance. Open your mind.

Abbiamo già raccontato un sacco di volte la storia di Open Your Mind, i grandissimi Usura, progetto tutto italiano. Hanno preso la voce di Arnold Schwarzenegger, o meglio la voce di un personaggio di un film nel quale il protagonista era Schwarzenegger. Ne abbiamo parlato mille volte. Si chiama Atto di Forza, il film che sicuramente almeno gli uomini hanno visto una volta nella vita, insomma, se c'eravate negli anni 90. La base invece è quella di New Gold Dream, il disco dei Simple Minds. Attenzione alla chicca, perché Open Your Mind ritornò in gran rispolvero nel 1998 grazie alla versione di un DJ turco-tedesco famoso, era Quicksilver. Te la ricordi questa qui? La versione un pochettino più da viaggio. Anche se quella del 92 faceva viaggiare lo stesso. Open Your Mind, Quicksilver, The Max. Open.

Esattamente 5 anni più tardi, il DJ Quicksilver remixò Open Your Mind. Uscì la versione ufficiale, non andò bene come il disco originale, però. A proposito del DJ Quicksilver, ce lo ascoltiamo con uno dei più grandi successi, sempre da quell'anno 97. Bellissima.

Quicksilver, direttamente dalla Turchia, ma è naturalizzato tedesco. Si è trasferito con la famiglia già nella metà degli anni 80 e appunto nei 90. Ha avuto successo con questo filone un po' progressive trance. In questo caso, questo è il disco un pochettino più dance degli altri. Si chiama Bellissima, come già detto. Era il 1997. Questo pezzo, pensate voi, rimase per 4 settimane al numero 1 nella Official Chart, che è

le compilation degli anni 90 in pillola nel nostro spazio compilation. Oggi tocca Danzetteria 9. Ne ascoltiamo chiaramente un pezzettino, non l'intera compilation. Ascolteremo in sequenza Talisa con Let Me Be, Masoko Solo con Olele, Marvelous Melodicus, The Sun and the Moon e Clubhouse con Nowhere Land. Let me be.

0: chiudere lo spazio compilation direttamente da Danceteria 9. Lasciamo proprio i mixaggi originali. Abbiamo ascoltato Talisa, L'MVP, Masoko Solo, Olele e anche Marvelous Melodicus con Sun and the Moon.
1: Disco Viaggio.

Les Paul, classe 1971, nato ad Eisenhüttenstadt il 16 di dicembre. Tutti lo conosciamo come Paul Van Dyke. Nel 1994 fece uscire questa Foreign Angel, divenne un discreto successo in tutta Europa, ma poi esplose nel mondo grazie a questo remix del 1998, diventato la sigla della Love Parade, quella che negli anni 90 era la festa più grande del pianeta. Ne abbiamo parlato centinaia di volte. Foreign Angel, il disco viaggio qui nella storia della dance.

0: ascolto ogni mattina dalle 8 alle 8:30. Un abbraccio da Lauretta.
1: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

olandesi che andavano spesso negli anni 90, in modo particolare agli inizi degli anni 90, a Ibiza con un furgone, o meglio con un autobus, se così possiamo chiamarlo, e sparavano musica lungo le strade. Adesso è una cosa che non si potrebbe nemmeno più fare, però i Venga Boys

tutti la conosciamo come Miranda, ma in realtà si chiama Sandra Miranda Garcia. È nata a Bordeaux in Francia il 24 gennaio del 1976. Non l'avreste mai detto, è di origine francese ma ha sempre cantato in spagnolo. Estate 1999, grande successo, ci ha tormentato tuttora tra l'altro nelle feste della storia della dance. È uno dei dischi più ballati, ma probabilmente, attenzione alla chicca, l'avrete già vista da qualche parte qualche anno prima, perché lei era una ballerina del video di un famoso disco dell'estate 97, ovvero questo qui. Eh sì, Miranda era una ballerina nel video di Ricky Martin, Maria. E poi insomma divenne una cantante qualche anno più tardi, anche se Vamos a la Playa e tutti gli altri dischi non erano cantati da lei, ma da un'altra persona, la cantante afroamericana Lavelle. A proposito di cantanti che non hanno cantato i loro dischi, non era Olga a cantare The Rhythm of the Night, bensì Jenny B. Ce l'ascoltiamo da

0: di Jenny B, era lei, la voce di The Summer is Magic di Playa Hitty, dai, insomma un sacco di successi, DJ Herbie, My Buddy, cantò anche You and I di JK e poi You Make Me Feel Good, la nostra chicca of the day.
1: La storia della dance, chicca

0: La voce di Jenny B, You Make Me Feel Good, era la nostra super chicca of the day nella storia della dance.
1: One Dance.

0: aperto tutta la bollicina a nostra disposizione per questa meraviglia che arriva dal 1994. Sono i Blast, direttamente dalla Sicilia, menchia.
1: Io ce l'ho profumato.
0: E Crazy Man, questo disco meraviglioso. Saluto tutti gli amici siciliani.
1: Io ce l'ho profumata.
0: Basta, Gianluca, questo io ce l'ho profumata.
1: Io non ce l'ho profumata.
0: Rimaniamo sempre in Sicilia con i Typical. Questa arriva dal 1995. Why me?

0: I Zippi Cal. Qualche minuto fa ho salutato tutti gli amici siciliani che ascoltano la storia della dance. Sono arrivati un sacco di messaggi. Minchia, ma quante siamo?
1: Ciao,
0: ma... quante siamo? Geno Brown, come stai? I Typical, Why Me 1995, ma anche un po' 96. Prima Blast, Crazy Man, e allora chiudiamola questa tripletta siciliana. Arrivano i fratelli Caminita in Clutch, Don't Worry.

super hit dell'estate del 1997, anche questa ci ha tormentato, il gruppo belga Paradisio, anche se noi identificavamo come Paradisio la cantante con la parrucca fucsia. Gianluca, che ti ricordi quando giravi per le strade della capitale con il perizoma e la parrucca fucsia nell'estate del 97? No, perché io mi ricordo, avevamo 16 anni, già ti conoscevo e lui era stato folgorato così dalla cantante dei Paradisio, andava in giro questo parruccone. Peccato che non c'erano i telefoni, se no ti facevo il video, guarda. Ma purtroppo mi è sfuggito. Signor-

disco di Francisca, la versione remix è quella del DJ Dado. Pensate che questo disco inserito nel nostro spazio Kick of the Day, perché magari o non l'avete mai ascoltato oppure chissà quali cassettini reboti vi ha dato ad aprire, perché veramente è una super chicca. È uscito nel 1998 sulla New Music International del grande Pippo Landro, che ci tengo a salutare, e questa versione Viaggio era quella del DJ Dado. Un altro remix di Flavio era quello di Molella, Sid Diff.

disco di Molella con la voce di Ash Senator, si chiama Seed Difference. L'originale, la Spaghetti Mix, era completamente diversa, un pochettino sullo stile di If You Wanna Party, quindi se vogliamo chiamarlo una hip house o una hip dance, insomma mi sono inventato questa cosa. Invece quando metteva le mani Flavio, DJ Dado, insomma portava tutto sul suo magnifico mondo della Progressive Dream, che non era solo suo ma era principalmente di Robert Miles, di Gianni Parrini, di Roland Brandt, di tutte quelle meraviglie uscite nella seconda metà degli anni 90. E adesso sempre DJ Dado, oggi veramente speriamo di dividere la SIAE con lui, arriva Metropolis.

disco rimasto nel cuore e nella mente di tutti noi, gli Underdog Project. Questa è bellissima, si chiama Sam Jam, prima di Jay Dado con Metropolis, qui nella storia della dance ogni giorno insieme a Dino Brown che te la racconta e a Jean-Luc Duval che te la mixa. Mi ricordo Summer Jam contenuta in Illmania Dance Champions del 2001, perché in realtà questo disco è uscito prima in versione, diciamo, down tempo, era l'originale, poi venne remixato solo per il mercato italiano da Dance Movement, però partì tardi, era già il novembre del 2000 e poi appunto venne inserito in Illmania Dance Champions del 2001, che era la compilation primaverile, perché una volta i dischi duravano un pochettino di più. Sempre da quella compilation lì ci ascoltiamo un'altra bella chicca, Eiffel 65, questo è Back in Time.

Episode 2 Eiffel 65 con Back in Time. Mi ricordo questo EP venne pubblicato nel novembre del 2000 dalla Scooby Records, che poi era una sublabel, una sottoetichetta della famosissima Bliss Corporation. In quell'EP c'erano i remix di Back in Time e One Goal, il disco che sostanzialmente gli Eiffel 65 avevano fatto per gli europei del 2000. A proposito di dischi scelti e fatti su misura per i mondiali ed europei di calcio, questa arriva proprio dai mondiali del 98 in Francia, Dario G, Carnaval de Paris.

0: Eccoci tornati nel nostro appuntamento dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo. Partiamo da un grande successo dei 20 Fingers, due DJ americani. Prima hanno fatto successo con Shorting Man, subito dopo arrivò Lick It, ripresa diversi anni più tardi da Simon from Deep Divas nella sua Disco Dancer.
1: Contaminazioni.

0: Rivers con Lick It dal 1995, era il nostro spazio con le contaminazioni.
1: Dal lunedì 28 settembre Random arriva anche di mattina. Vi aspetto ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 11.30 con il programma che miscela tutti i generi musicali.
2: Ale, ale, ale.
1: Dal lunedì 28 settembre doppio appuntamento con Random. Ogni sera dalle 18 alle 18.30 e anche ogni mattina dalle 11 alle 11.30 su One Dance. Un abbraccio da Stefano.

0: www.tileni.it.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
4: No, a giocare a calcio.
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
8: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
9: Cosa fa Oscillo Coccinum?
10: Chiedilo al tuo farmacista.
11: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
12: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

stato uno dei più grandi successi del 1992 dei Coro Because the Night. La voce di Talisa. Si celava dietro questo progetto anche Emanuele Paperino, che ci tengo a salutare, ovvero Paps di Paps & Scar, che in realtà ha messo le mani quasi ovunque nella musica dance italiana e sinceramente ha avuto, sì, certo, successo, ma si meritava anche di più perché è un grande autore ed è, insomma, un bravissimo cantante. Ce li ascoltiamo, Paps & Scar, con il loro, probabilmente il loro primo grande successo, bellissimo.

il 1999 e questo pezzo arrivò addirittura prima di Turn Around, il loro più grande successo. Si chiama You Want My Love e l'ascoltiamo sempre volentieri qui nella storia della dance. Erano Puffs & Scar che poi fecero un progetto parallelo chiamato Sally Can Dance, con il quale remixarono You Spin Me Round, grande successo dei Dead or Alive del 1985, ripreso poi anche da Gigi D'Agostino, e ci ascoltiamo la sua versione.

era Tecnofest volume 2, Gigi D'Agostino con You Spin Me Round. Come detto poc'anzi, riprendeva il grande successo dei Dead or Alive dal 1985. E adesso il disco che arriva da una

dal 1996 una grande movie track, The Spy con Persuader Team. Questo è lo spazio dedicato ai dischi, o meglio ai remix delle colonne sonore. In questo caso il telefilm si chiamava Attenti a quei due. Vi faccio sentire il disco originale.

arrivava da qui. Telefilm degli anni 80, se non sbaglio. E chi c'era se lo ricorda? Il remix è firmato The Spy. L'ho già detto, ma lo sapete chi si celava dietro questo progetto The Spy? Erano i Datura, che ci ascoltiamo con la settima allucinazione.

grandi successi del 2001, il DJ Harry Wigman si celava dietro il progetto Deep Swing, I Got the Love in the Music, I Got the Soul, eccetera, eccetera, eccetera. Signore e signori, state ascoltando la storia della dance. Andiamo un pochettino indietro al 1995, -6, Rockeccato, All Right, il remix è quello di Far Jet.

Era il 1995 quando Mario Fargetta decise di mettere le mani sopra il disco di Rocky Cato. Bellissima, mi fa tornare proprio il sorriso, mi rimanda a quel 1995 e adesso un anno indietro, dal 94, senti che discone. Intermission, Piece of My Heart.

0: super disco di Intermission, Peace of My Heart, è quello che va a chiudere la storia della dance che ritorna esattamente tra 22 ore. Un abbraccio a tutti da Dino Brown.
1: La storia della dance.

0: Dance. Sono le 8.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: L'Italia rimane soggetta alla procedura di infrazione di Bruxelles per disavanzo eccessivo. L'Istat ha infatti certificato per il 2025 un rapporto deficit-PIL al 3,1%. Giudizi diversi dal mondo politico, il meloniano Rampelli e il 5 Stelle Conte.
4: Un conto è dire che c'è una procedura di infrazione dovuta a uno scostamento importante e altro conto invece è verificare che una nazione entra con l'8,1% e dopo soli 4 anni sta al 3,079.
5: L'Istat certifica che il paese non cresce, il paese è in ginocchio.
3: Tutto l'attacco Trump nell'intervento all'Assemblea Generale ONU per l'Iran. Non ho ancora deciso se fare un accordo o annientarlo, ha detto. I suoi inviati hanno però incontrato gli emissari di Teheran. Il G20 lavorerà a standard di sicurezza per l'intelligenza artificiale sotto la presidenza della Gran Bretagna nel 2027. Lo ha annunciato da New York il premier britannico Burnham. La nazionale di Mancini si prepara alle sfide di National League nel ritiro di Coverciano, l'esordio a Roma venerdì sera con il Belgio. Da Laura Supino, buona giornata.
6: Ogni giorno ti ricarichiamo con la musica dance che ha fatto la storia. Ogni giorno ti facciamo emozionare con le più grandi hit di sempre. Alza la radio come non mai, sei su One Dance. Qui suona la storia.

0: reazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance, che oggi comincia con una canzone afro del 2003 di Cordell Burrell, Coolie Dance Rhythm, con il campionamento di Safari 2 di Zero G, canzone che è diventata famosa grazie anche alla versione delle Nina Sky. Due sorelle gemelle americane insieme a Jabba hanno realizzato una canzone che si chiama Move Your Body, che molti ricorderanno, è del 2004, e abbiamo sentito un nanna nanna anche nella canzone di Raf Marchesini attuale insieme a Ramon Ramonito, Los Niños del Barro. Ma subito Cordell Burrell con Cookie Dance Rhythm.
0: Contaminazioni.

Minions del Barro, la voce è quella di Ramon Ramonito e Rafa Marchesini ci ha messo il suo groove e il suo sax in questa canzone. Questa va a chiudere lo spazio di oggi. Abbiamo sentito anche Lenina Sky con Jabba e Movie Abadi e Corder Barrel con Cookie Dance Rhythm. Da Mickey Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

l'originale di I Feel For You, o meglio, da dove Bob Sinclair ha preso spunto per il suo disco del 2000. Pensate che Cerrone e Chris Le Friant hanno anche collaborato non solo in un disco ma in un intero

0: grande collaborazione tra Cerrone e Bob Sinclair, era un frammento di Gimme Love in questa pillola di storia su One Dance.
1: One Dance. Disco Fever.

0: Again.
1: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
2: Momento live su One Dance, ben ritrovati da Lauretta. L'appuntamento dedicato ai live negli anni 90-2000. Festival Bar 1993 vincono la sezione album della Kermesse, gli 883 con North, Sud, Ovest, Est.
3: Perché io non dico neanche il nome, capirete subito. Siamo arrivati al momento del premio ufficiale, e cioè chi ha vinto la 92. Il Festival Bar 1993, Festival Bar del Trentennale. Non vi dico chi sono, capirete dalle prime note. Ecco, hanno vinto loro.

0: 1993, gli 883 con Nord, Sud, Ovest, Est. Ci risentiamo al prossimo momento live su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: e sabato dalle 10 alle 11 di sera e anche il sabato pomeriggio dall'1 alle 2 solo su One Dance.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
11: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. Il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
4: Sei su One Dance.

0: Story Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Signore e signori, bentornati nella Memory Chart di One Dance. Si torna nel passato della dance perché la nostra macchina del tempo ci ha appena comunicato la data: autunno 1995 e i 5 pezzoni che stiamo per ballare in vostra compagnia. La prima delle 5 è Basic, il pezzo di Kike Boy e Demolition.

e Demolition con la loro Basic hanno aperto il sipario a questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. E adesso Staying Alive in Trance. Get real with the fever on the dance floor.

tutti i ricordi, signore e signori, con le più forti dell'autunno del 1995. Era Sweetbox con Booyah, Here We Go, a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart. Se vi è piaciuta, tornerà prestissimo qui su Andes. Da

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Future History. Lo diciamo sempre, sono le papabili hit del prossimo futuro, dei prossimi mesi. Oggi ci ascoltiamo l'ultimo singolo

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics. Ben ritrovati da Laura, ci facciamo un viaggio meraviglioso tra la musica migliore, tutta da ballare, proprio del decennio anni 70 e anni 80. Chaka Khan e i Nobody dal 1983 con la funk band dei Rufus. Pensate, questa canzone si aggiudicò un Grammy Award l'anno successivo. Chaka Khan e i Nobody.
0: One Dance Classic.

0: ascoltato Rufus e Chaka Khan e Nobody qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: One Dance. Sono le 8:59.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Tragedia nella notte al Colosseo. Un operaio di 22 anni è morto precipitando da un'impalcatura a oltre 10 metri d'altezza. Il giovane stava lavorando alla nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Operazione internazionale contro l'immigrazione clandestina coordinata dalle autorità italiane e inglesi. In corso d'esecuzione, ordinanze di misure cautelari, perquisizioni e sequestri in tutta Europa. Le polemiche sul tetto al numero degli studenti stranieri a scuola per Meloni, Mattarella da ministro invitò a provvedimenti analoghi. All'attacco le opposizioni, la Premier non ha senso dello Stato. Dall'Assemblea ONU di New York, nuovo attacco di Trump all'Iran, accordo o annientamento, e sull'Ucraina la guerra deve finire, ha detto. Orrore in Sudafrica, dove 11 persone sono state uccise in una casa di Durban. Tra le vittime una donna incinta. A fare irruzione per motivi in via d'accertamento un gruppo di uomini armati. Da Laura Supino, buona giornata.
5: The end. I grandi successi della dance anni 90. Le più grandi hit dance degli anni 2000. I dischi che hanno fatto la storia degli ultimi anni. Su One Dance suonano 40 anni di successi.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Eccoci qua, siamo pronti per un nuovo appuntamento con le contaminazioni di One Dance, l'evoluzione della musica nel tempo. Ciao a tutti da parte di Miki Boselli, vi porto all'inizio del millennio, esattamente al 2000, con questo gruppo svedese, si chiamano The Ark. È una canzone bellissima che è It Takes a Fool to Remain Sane, canzone che è stato un successo pazzesco in tutto il mondo, ha ottenuto anche riconoscimenti ai Grammys, premio dato dalla discografia svedese ai maggiori successi dell'anno e agli MTV Europe Music Awards nella categoria canzone dell'anno. Il pezzo in Italia poi è stato inserito anche nella compilation del Festival Bar del 2001. Ascoltiamo anche il remix di Double N, tutto da ballare, ma subito l'originale degli Ark.
0: Contaminazioni

questa versione remix di It Takes a Fool to Remain Sane degli Ark, nella versione remix di Double N, l'abbiamo sentita anche in versione originale direttamente dal 2000. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Questo l'originalissimo di Duke, che passò quasi inosservato e poi grazie a Fatboy Slim divenne il grande successo che tutti conosciamo. E allora, pillole di storia.
1: Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Live da Top of the Pops del 1999, Madison Avenue. Don't Call Me.

0: con Madison Avenue, Don't Call Me Baby, qui su One Dance, al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Ogni giorno su One Dance ti portiamo indietro negli anni 90-2000.
2: Te lo ricordi questo?

solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: ancora alle 6 del pomeriggio e in replica tutte le mattine dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
2: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Benvenuti e benvenute su Undance, c'è la Memory Chart. Questa volta vi accompagno nell'autunno del 1994 con 5 pezzoni che fecero la storia di quell'autunno. Tra le più forti, Welcome to Tomorrow, Snap.

mie preferite in quel passaggio tra l'estate e l'inverno, autunno 94, anche Singo che ho ballato con voi qui su Andance, erano i Marvelous Melodicus. Tra le più forti anche

Love is in the answer. Systematic a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo tornati all'autunno del 1994. Vi ricordo di scaricare la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, che vi consentirà di ascoltarci ovunque in alta definizione. Ci ribecchiamo presto qui su One Dance. Da Stefano Federici, un abbraccio grande. Peace and love. Hey!

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Le più belle novità del momento selezionate ogni giorno qui su One Dance, il nostro spazio dedicato ai Future History. Arriva un discone di John Go-

0: anni 70 e 80. Dal 1983, secondo singolo estratto dall'album Thriller tra i più venduti al mondo, Billie Jean, uno dei successi più forti dell'indimenticabile re del pop Michael Jackson.
1: One Dance Classic.

0: Billie Jean qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: One Dance. Sono le 10:01.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Cordoglio e sconcerto per la morte di un giovane operaio di 22 anni avvenuta nella notte al Colosseo. Il giovane stava lavorando alla realizzazione della nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio quando è precipitato nel vuoto da un'impalcatura di 10 metri. Donald Trump a tutto campo dall'Assemblea Generale dell'ONU sull'Iran: devo decidere se fare un accordo o cacciarli all'inferno, ha detto. Quanto all'Ucraina, la guerra, ha ammonito, deve finire. Dietro le quinte, tuttavia, i canali diplomatici proseguono il loro lavoro a New York. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha incontrato l'inviato statunitense Witkoff. Orrore in Sudafrica, dove 11 persone sono state uccise in una casa di Durban. Tra le vittime una donna incinta. A sparare, per motivi in via d'accertamento, un gruppo di uomini armati. Apertura di seduta al rialzo per la borsa. In avvio, Piazza Affari guadagna circa 0.5 punto. Da Laura Supino, buona giornata.
4: The end.
5: Hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.
6: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to
7: move it.
6: I like to move it, move it. I like to move it.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Eccoci pronti, benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e volentieri vi riporto al 1992 con la canzone famosissima di Charles and Eddie che era Would I Lie to You, che è stata ripresa proprio recentemente da DJ Rebel e Topic diventando Lie to You, un po' più ballabile, più da pista. Ma subito riascoltiamo l'originale di Charles and Eddie.
0: Contaminazioni.

Lie to You di DJ Rebel e Topic va a chiudere questo spazio dedicato alle contaminazioni, anticipato dall'originale di Charles & Eddie, appunto del 1992. Da Mickey Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Festival Bar 2000, premio radio e sezione Big a un disco per l'estate, dati alle finali del Festival Bar per Paola e Chiara con Vamos a Bailar.
2: Penso che abbiamo ballato tutta l'estate.
3: Sicuramente la canzone più suonata da tutte le radio, non solo d'Italia,
2: ma anche nel mondo, perché adesso hanno tradotto il loro pezzo in inglese e in spagnolo, se non
3: sbaglio. Ma scusa un attimo, scusa Egidio, andiamo là, scusate, lo so che vi roviniamo la coreografia.
2: Però ci veniva spontaneo di venirvi a salutare.
3: Allora, scusate, ragazzi. Scusa, no, perché. Ecco, no, state nella vostra posizione.
2: Dovete stare così.
3: Allora, perché vi volevamo toccare da vicino, perché sono le dive dell'estate! Paola e Chiara!

0: Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi.

0: 2 verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
0: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
0: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
4: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti in forma?

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart, benvenuti e benvenute su Undance. Si apre il sipario ad un nuovo appuntamento con quelle canzoni che ci fanno tornare i brividi lungo la schiena, con la nostra macchina del tempo che ci riporta questa volta

meravigliosa All I Really Want. Siamo nell'autunno del 1999 nella Memory Chart di oggi e da quell'autunno anche 50 special con il Luna Pop.

Grandissimo successo di Cesare Cremonini ai tempi con i Luna Pop dall'autunno del 1999, 50 special a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart. Scaricate l'app ufficiale di Radio One Dance per ascoltarci ovunque ci sia internet in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Memory Chart!

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Eccoci qui con i nostri Future History, le papabili hit del futuro. La domanda è sempre quella: le balleremo nei prossimi mesi, nei prossimi anni? E chi lo sa, è tornato Gordo insieme a Who Made Who. Questa si chiama Energy.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. 1988, un classico della musica house, Inner City, Good Life.
0: One Dance Classic.

0: al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Sono le 11:01.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Prosegue a Coverciano il ritiro della nazionale di Roberto Mancini in vista delle 4 gare in 11 giorni in Nations League. Domani la partenza per Roma, dove venerdì sera l'Italia debutterà nel torneo affrontando il Belgio. È iniziato ieri il raduno dell'Under 21 che prepara le ultime 2 gare di qualificazione all'Europeo 2027 con Armenia e Polonia. Dopo l'esperienza ad interim con la nazionale maggiore è tornato sulla panchina degli azzurrini Silvio Baldini.
4: Il mio gruppo è questo, sono questi ragazzi che mi riempiono di gioia quando li alleno, mi riempiono di orgoglio quando li vedo giocare. Per me questo è il mio gruppo.
3: Agli europei maschili di pallavolo l'Italia torna stasera in campo a Torino nei quarti di finale contro la Finlandia. Al Palavela si inizia alle 21:05. Chi vince affronterà in semifinale la Francia. Ai mondiali di ciclismo su strada Montreal è arrivato il primo successo per l'Italia con la staffetta mista a cronometro. Filippo Ganna, Matteo Sobrero, Mattia Cattaneo, Elisa Longo Borghini, Vittoria Guazzini e Monica Trinca Colonel, gli azzurri d'oro. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
5: The end.
6: I grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia. La musica pop che ha scalato le classifiche. Su One Dance suona la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Benvenuti a tutti amici di One Dance nello spazio dedicato alle contaminazioni. Ciao a tutti da parte di Miki Boselli. Oggi il primo singolo estratto da Turning Point, album famosissimo del 2004 di Mario. La canzone è Let Me Love You, che sentiremo nella versione originale. Ha avuto un successo pazzesco. Tra l'altro, forse non tutti sanno che la canzone è stata scritta dallo sconosciuto Ne-Yo ai tempi, che è famoso anche per le sue collaborazioni. Sentiremo una versione un po' più ritmata dopo, quella del 2019 di Calvo di Let Me Love You, ma subito l'originale di Mario qui su One Dance.
0: Contaminazioni.

Love You di Calvo va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora la versione originale di Mario, appunto, di questa canzone che si chiama Let Me Love You. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: storia su One Dance.
1: È stato uno dei più grandi successi progressive del 1996. Ti parlo di X-Files del DJ Dado.

Roberto Gallo Salsotto, X-Files, fu uno dei più grandi successi del 1996, ovviamente remix della colonna sonora dell'omonimo telefilm prodotta da Mark Snow nel 1995. Questo era proprio l'originalissimo, da segnalare che nello stesso periodo del DJ Dado e della sua versione di X-Files circolava anche un altro remix. Era firmato da Trinity e si chiamava The Truth.

0: Sempre nel 1996 circolava quest'altra versione di X-Files, come ci ha detto poc'anzi Trinity con The Truth, è stata una grande pillola di storia qui su One Dance.
1: Sei su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ben ritrovati dalla

0: Abbiamo ascoltato live We All Need Love W qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: Ogni giorno su One Dance ti portiamo indietro negli anni 90-2000. Te lo ricordi questo?

sono Scar. Ogni giorno vi aspetto su One Dance con Tendance, tutte le decadi della musica dance. Ascolteremo come si sono evoluti i suoni, come sono cambiati i protagonisti.

0: www.fileni.it.
1: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
4: One Dance. Qui suona la storia.
5: Sei su One Dance.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Signore e signori, su Undance c'è un nuovo appuntamento con la Memory Chart e oggi la nostra macchina del tempo ci farà tornare all'estate del 2009, quando ballavamo queste 5 canzoni. La prima che ci

Memory Chart. Tutti i giorni su One Dance torniamo nel passato della dance grazie alla nostra macchina del tempo che ci fa tornare all'indietro. Tra le più forti nell'estate 2009 anche

come il prezzemolo Pitbull, ha collaborato con chiunque e l'abbiamo appena ascoltato qui su Andes con I Know You Want Me, tra le più forti dell'estate del 2009. Signore e signori, tocca a lui, il re

con Lala Song chiude questa puntata con la Memory Chart, che grazie alla sua macchina del tempo è tornata all'estate 2009. Scaricate l'app ufficiale di Radio One Dance per ascoltarci ovunque nel mondo. Da Stefano Federici è tutto, alla

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ogni giorno su One Dance arriva il nostro spazio dedicato ai Future History. Quali saranno le papabili hit del futuro? Selezioniamo le novità più interessanti e le sottoponiamo alla vostra attenzione. È tornato Topic insieme a Carte Blanche. Questo è Lucky Ones.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 solo su One Dance con l'appuntamento One Dance Classics. Insieme a Laura riviviamo i ricordi più belli attraverso le canzoni che hanno fatto la storia della dance degli anni 70 e 80. 1981, le Sister Sledge, All American Girls, prodotta da Narada Michael Walden, marito di una delle Sister Sledge, grande successo della disco music. Sister Sledge.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Sister Sledge, All American Girls, qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: One Dance. Sono le 12 e un minuto.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Una buona giornata da Patrizio Romano. Ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta a Roma. È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo. Si tratta di un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti, specializzato nei lavori in fune in quota. Lamezia Terme, 14enne, pianifica aggressione con un coltello alla docente di italiano, fermato dai carabinieri. I militari dell'arma sono riusciti a intervenire dopo aver letto le conversazioni che il giovane intratteneva su un gruppo Telegram e sul quale aveva reso noto il suo piano. Ha picchiato la moglie e la figlia che si opponevano al matrimonio combinato di quest'ultima. È accaduto ad Arezzo, dove un uomo di nazionalità pakistana è stato fermato dalle forze dell'ordine dopo la denuncia delle familiari. Ha finto di essere un ginecologo e si è fatto inviare da una ventina di pazienti decine di foto e video intimi. È stato rinviato a giudizio a Lecce un 44enne originario di Torre Annunziata. L'uomo è accusato di tentata violenza sessuale, acquisizione fraudolenta di dati personali e usurpazione di funzioni pubbliche. La famiglia nel bosco torna insieme, sia pure per qualche ora. Primo incontro ieri dei genitori con i tre bambini nella nuova casa di Palmoli. Nathan e Catherine hanno riabbracciato i loro figli fuori dalla casa famiglia. Incontro prolungato per recuperare anche il tempo perso la scorsa settimana quando era saltato in extremis. Eurovolley maschile alle 21.05 di stasera, quarto di finale a Torino tra Italia e Finlandia. In caso di vittoria, gli azzurri in semifinale troverebbero la Francia. Al momento è tutto. Grazie per l'ascolto.
5: Ti hanno fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti in questo nuovo spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo al 2000, quindi all'inizio del millennio, con questa collaborazione di rilievo tra Eminem e Daido, canzone bellissima che si chiama Stan, e c'è un remix abbastanza recente del 2023 di questa canzone, leggermente più cattivo, quindi lo sentiremo tra poco con il volume a palla ed è quello di Dimitri Vegas, Like Mike e anche il DJ Tiesto. Ma subito l'originale Stan di Eminem and Daido.
0: Contaminazioni.

0: Dimitri Vegas e Like Mike con il DJ Tiesto, era Not So Bad la canzone che va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora l'originale del 2000 di Daido ed Eminem insieme e la canzone si chiamava Stan. Abbiamo concluso per oggi, alla prossima contaminazione su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: di storia su One Dance.
1: Ogni giorno su One Dance e ogni ora insieme a Dino Brown arrivano le pillole di storia. La protagonista di questa è Right Here, Right Now.

0: La base di Right Here Right Now arrivava proprio da questo disco del 1970. La voce invece, pensate, è campionata dal film Strange Days del 1995. Vi faccio sentire quel pezzo lì.
1: This is your life, right here, right now. It's real time, you hear me? Real time.
0: Voce e base di Right Here Right Now in questa grande pillola di storia su One Dance.
2: Alza il volume.
3: Sei su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta. Festival Bar 1995, Scatman con Scatman's World.
2: E adesso attenzione, perché su questo palcoscenico arriva un personaggio che apparentemente sembrerebbe posato, tranquillissimo, sulla cinquantina, sposato. Fino a qualche tempo fa viveva in California e conduceva una vita assolutamente normale. Poi gli è venuto in mente di scrivere un disco ed è arrivato in vetta alle classifiche e ha fatto ballare tutta Europa. Questa sera ci porta il suo ultimo grande successo, Scatman World, Scatman John!
3: Scatman's World.

0: Scatman's World. Scatman, ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Le cassette nel Walkman, i primi CD, il profumo dei vinili. Su One Dance, rivivi le emozioni degli anni 90 e 2000. Oh!

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
9: Città

0: One Dance. Qui suona la storia.
1: One Dance.

grandi successi della dance anni 90. Le più grandi hit dance degli anni 2000. I wanna give you life, i dischi che hanno fatto la storia degli ultimi anni. Su One Dance suonano 40 anni di successi.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Two and Dance c'è la Memory Chart e questa volta vi accompagno nell'autunno del 1995 con 5 pezzoni che caratterizzarono quei mesi di passaggio tra l'estate e l'inverno. In discoteca ballavamo questa di Dana Dawson con il remix di Dancing Divas e

conosciuto ormai con il suo nome d'arte Get Far. Il progetto è quello di Rock and Cato, che ho ballato con voi qui su One Dance appena sentita. All right, siete nella Memory Chart dell'autunno del 95 e in discoteca ballavamo anche questa canzone di Ronnie Money con la voce di Jeffrey J degli Eiffel 65. Don't

le più ballate nell'autunno del 1995, anche questa canzone intitolata Moving, che ho ballato con voi qui su One Dance. E adesso DJ Paul Elstak.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Bentornati nel nostro spazio Future History. Una volta all'ora selezioniamo una novità e la sottoponiamo alla vostra attenzione. La domanda è sempre quella: diventerà una hit del futuro? E chi lo sa, il nostro super DJ Edo Colavini oggi ci fa ascoltare l'ultimo singolo di Jonas Blue che si chiama

0: Tutta la dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.
1: Pop 90, i grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance.

0: Firenze attraverso le canzoni iconiche del decennio anni 70 e 80. The Michael Zager Band con Let's All Chant dal 1977, la band del produttore disco Michael Zager, ha venduto 5 milioni di copie in tutto il mondo, considerato un classico della disco music. Let's All Chant.
1: One Dance Classic.

0: ascoltato Michael Zager Band, Let's All Chant, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: One Dance. Sono le 13:01.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Profondo dolore per una morte inaccettabile, così Meloni sulla vicenda dell'operaio di 22 anni precipitato da 10 metri d'altezza in un cantiere del Colosseo. La procura di Roma procede per omicidio colposo. Seconda giornata dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, oggi protagonisti i capi di Stato e di Governo di primo piano, tra cui il leader argentino Milei, il presidente iraniano Pezeshkian e quello ucraino Zelensky. Per l'OCSE il PIL italiano dovrebbe crescere dello 0,9% nel 2026, ben 4 decimi in più rispetto alla stima di giugno. Per quanto riguarda l'inflazione, dovrebbe segnare un più 3% nel 2026 e più 2,6% l'anno successivo. I bambini e gli adolescenti migranti sono i più vulnerabili, spesso vivono sofferenze indicibili. Così il Papa al termine dell'udienza generale, questo il suo appello.
4: Il mio pensiero va ai migranti, specialmente ai minori. Faccio un appello alla responsabilità di tutti. Ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi che vanno sempre tutelati e assistiti.
3: Da Laura Supino, buona giornata.
5: The End. I grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia. La musica pop che ha scalato le classifiche. Su One Dance suona la storia. Come on.

Bunny Halley, conosciutissimo da tutti noi con il suo nome d'arte Gaia, appena sentita qui su One Dance con questo progetto che andò di brutto nell'estate del 1998. Tra le più forti in quell'estate anche Sexo di Carolina Marquez. Bunny.

Rodriguez dalla Colombia, anche se ormai vive in Italia, nel nostro bel paese da tempo, si è ambientata benissimo, come dico spesso, nella botte piccola c'è il vino buono, visto che lei è bellissima ma non è altissima. In arrivo la prossima del 1998, in quell'estate ballavamo anche l'elisir di lunga vita del capitano.

tra virgolette, Your Love. Il titolo corretto è Elisir, il capitano Gigi D'Agostino, con la sua musica che unisce, ha unito tutti noi in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart, come ogni giorno qui su One Dance in FM, Dub e Up. L'ultima dell'estate del 1998 vi farà sicuramente venire alla mente ricordi che magari avevate dimenticato. La Fanga, Simon J.

cantante americana è lei, Simon Jackson Jay. Simon Jay con La Fang a chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Come ogni giorno qui su Andessa si torna all'indietro nel tempo. Grazie a voi per averci ascoltato, grazie alla nostra macchina del tempo per averci riportato all'estate del 1998. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Memory Chart. One, one, one, one.

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live at the Place nel 2010. To Black, Waves of Love.
2: Eccola.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorna il nostro Disco Viaggio qui su One Dance insieme a Dino Brown e vi presento un progetto che si chiama Voyager ed è nato nel 1993, formato da Sergio Datta, Maurizio De Stefani e c'era anche Gigi D'Agostino. Questa è una perla del 1996, si chiama Endless, il nostro Disco Viaggio.

0: dal 1996 Voyager con Endless è stato il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

0: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
1: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume. Sei su One Dance.

Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti a questo spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo al 1983, nel periodo della Italo Disco. Infatti è un gruppo Italo Disco quello che sto per presentarvi. Sono i B-Mind che avevano realizzato con tanto di nacchere una canzone che si chiama Hypnotic Tango, che poi è stata remixata in versione un po' più cattiva da Master Blaster. Le sentiremo tutte e due, ma subito l'originale.
0: Contaminazioni.

Hypnotic Tango nella versione di Master Blaster va a chiudere lo spazio di oggi. Prima ancora il disco del 1983 dei B-Mind, appunto nella versione originale Hypnotic Tango, tanto per darvi un piccolo accenno di quello che era protagonista dello spazio delle contaminazioni, un po' di italo disco, un po' di musica da ballare un po' più veloce. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ciao a tutti, eccoci qui, benvenuti nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. E ci ascoltiamo i Fast Boy, questo è Music Sounds.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento, su One

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. Dal 1979, Delegation, Put a Little Love on Me, uno dei maggiori successi di questo gruppo britannico.
0: One Dance Classics.

0: Abbiamo ascoltato Delegation, Put a Little Love on Me qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: One Dance. Sono le 14:03.

0: andiamo, siamo prontissimi con una nuova puntata di Tendance. Solo qui su One Dance, io sono Scar e il DJ Lele Albergante è al mio fianco e miscelerà le tre sequenze di oggi. Anche oggi, come in tutte le puntate di Tendance, perché quella è la nostra specialità, quella di prendere un trentennio e di passarlo al setaccio di 10 anni in 10 anni. Come faremo in questa prima sequenza? Vi porteremo dal 2013 fino al 1993. Amici ascoltatori, tre. Tra poco, dal 2013, risentiremo Avicii con I Could Be The One. 10 anni prima, dal 2003, una canzone che ci ha fatto ballare sotto le stelle per tutta l'estate, quella di Gianni Coletti con Gimme Fantasy. Apriamo la sequenza dal 1993 con i Bliss Team, la voce quella di Jeffrey J, proprio la stessa degli Eiffel 65, quella che ha cantato Blue per intenderci, nella versione appunto del gruppo torinese di People Have The Power, grande successo di Patti Smith. E quindi riascoltiamola.
1: Fuori onda. In onda.
0: E quindi riascoltiamola. People Have The Power.
2: Tendance. Tutte le decadi della musica dance.

0: I Could Be The One, Avicii dal 2013, 10 anni prima dal 2003 anche Gianni Coletti con Gimme Fantasy, e dal 1993 abbiamo aperto la puntata con i Bliss Team e People Have The Power. Questa è Tendance, solo su One Dance, in FM, in DAB e anche sulla nostra app. Se ancora non l'avete scaricata, andate su Google Store o Apple Play.
1: Ma allora!
0: È diventata una gag questa, per forza! Andate su Apple Store o Google Play, cercate One Dance, scaricate l'applicazione e portateci sempre con voi. Io sono Scar, con me c'è il DJ Lele Alberganti, che è già davanti alla console, pronto a miscelare la prossima sequenza. Tra poco, dal 2026, risentiremo Kinder Lomas con Hate the Bomb. 10 anni prima, dal 2016, il DJ Calvin Harris e la voce fantastica di Rihanna con This Is What You Came For. Apriamo la sequenza dal 2006 con Get Far e la bellissima Shining Star.
2: Tendenza.

0: Kinder Lomas dal 2026, dal 2016 anche This Is What You Come For di Calvin Harris e Rihanna, e 10 anni prima, dal 2006, abbiamo riascoltato anche Shining Star di Get Far Fargetta. State ascoltando 10 Dance solo su One Dance. Volete riascoltare questa o altre puntate? Andate sul nostro sito onedance.fm oppure sulla nostra app. Siamo pronti con l'ultima sequenza di questa nuova puntata di 10 Dance qui su One Dance. Tra poco, dal 2020, risentiremo il nostro Dino Brown con il progetto di Ice MC, l'originale, che era quello di Finca Badway, la voce quella di Alexia, in questo caso anche quella di Vise con Gin Tonic Finca Badway. 10 anni prima, dal 2010, Dennis Ferrer con Hey Hey. Apriamo la sequenza dal 2000 con il nostro Mauro Picotto con Comodo.
1: 10 Dance con Scar su One Dance.

0: troppo presto per un gin tonic. Figurati per quelli che ascoltano la replica del mattino.
1: Guarda, ti devo dire che così brutta la situa alla fine non è.
0: Vabbè, ce lo teniamo lì per dopo. Gin tonic, Think About Away, nella versione di Dino Brown, Ice MC e Vise dal 2020. Dal 2010 abbiamo riascoltato anche Dennis Ferrer con Hey Hey. E dal 2000 Mauro Picotto con Comodo. Prima di chiudere, come avrete già notato dal sottofondo, abbiamo già stappato una bella bottiglia di bollicine perché è arrivato il momento l'elegante. Tra poco risentiremo i Double D con

Paul Love, Double D and Dani nel momento l'elegante a chiudere questa puntata di Ten Dance. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti vi aspettiamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!

0: lunedì 28 settembre Lynx arriva anche di mattina. Vi aspetto ogni giorno da lunedì al venerdì dalle 10 alle 10.30 con il programma che collega tutta la musica dance e non solo. Mi raccomando, da lunedì 28 settembre doppio appuntamento con Lynx. Ogni pomeriggio dalle 15 alle 15.30 e anche ogni mattina dalle 10 alle 10.30 su One Dance. Un abbraccio da Miki Boselli.
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
1: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.

0: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
1: Sei su One Dance.

0: Passioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti in questo ennesimo spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance, che ci riporta al 1984, primo estratto dal fortunatissimo album Reckless di Bryan Adams. Run to You è la canzone che ha ispirato il giro di chitarra in loop della produzione degli Usura del 1995, The Spaceman. Ma subito Bryan Adams con Run to You.
0: Contaminazioni. We'll

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui con il nostro Disco Viaggio, i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Oggi ti riporto indietro al 1995, la prima collaborazione tra due grandi DJ italiani. Da una parte c'è Mauro Picotto, dall'altra Gigi D'Agostino. Questa è Angel Symphony.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance.
1: Ciao a tutti, bentornati nel nostro spazio Future History. Le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. Tocca House on Fire, il nuovo di Matthew Sachs e Bad Intentions.

0: Dance. Sono le 15 e 2 minuti.
1: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
2: Bentrovati, aveva 22 anni l'operaio morto in un incidente sul lavoro al Colosseo. Il giovane è precipitato da 10 metri durante i lavori per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione. L'operaio specializzato nei lavori ad alta quota sarebbe stato ritrovato con l'imbracatura non agganciata ad alcuna fune. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, per ora senza indagati, e disposto l'autopsia. In segno di lutto, chiuso il sito archeologico. Uno studente di 14 anni pianificava di accoltellare la sua insegnante in una scuola di Lamezia Terme. Aveva organizzato l'azione su un gruppo Telegram e nascosto l'arma nei bagni della scuola. Aggressione sventata dai carabinieri, allertata dalle segnalazioni di alcuni compagni di classe, sequestrata l'arma e il cellulare del giovane. Pallavolo, agli europei maschili torna stasera in campo l'Italia, che nei quarti di finale affronta la Finlandia. Al Palavela di Torino si inizia alle 21.05. Chi vince affronterà in semifinale la Francia. Dall'altra parte del tabellone la Polonia aspetta la vincente di Belgio-Slovenia, in campo dalle 16. È tutto, a più tardi.

0: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli, questo è One Dance e sta per iniziare una nuova puntata di Lynx, il nostro appuntamento fisso che ci fa viaggiare indietro nel tempo riscoprendo canzoni che hanno fatto la storia della musica dance, della musica house e anche della musica pop, non solo, insomma tutte le canzoni sono linkate tra di loro. Io ho la mia bella tastiera qua davanti pronto a schiacciare il tasto play e per farvi sentire la prima canzone, che è dei The Bauza e si chiama Magnetic. Benvenuti in Lynx.
1: Lynx su One Dance.

0: che lo diciamo anche in italiano, ha delle belle sonorità funky house questa canzone. I The Bowser sono famosissimi sui social, dove pubblicano le canzoni in anteprima, quelle ancora non scelte in maniera ufficiale. I The Bowser hanno esordito nel 2021, diventando presto uno dei gruppi più interessanti della scena musicale norvegese. Il successo è arrivato 2 anni dopo con Tournée, che ha fruttato loro 3 nomination agli Spellemann, l'equivalente norvegese dei Grammy. È norvegese come i The Bowser anche il prossimo DJ, ovvero DJ Kygo, che oggi riascoltiamo in Links con questa versione di What's Love Got to Do With It di Tina Turner, che potete riconoscere appunto dal remix che stiamo per suonare in Links. DJ Kygo e Tina Turner su One Dance.
1: You love me.

inconfondibile del DJ Kygo, la versione remix di Kygo della famosa canzone di Tina Turner, o Tina Turner, italianizzato, è così il nome e cognome di questa grandissima artista, che torna in un certo senso grazie a questo remix di What's Love Got To Do With It. Il DJ norvegese Kygo ha deciso di omaggiare una delle leggende della musica. È uscito a distanza di 36 anni dalla sua uscita ufficiale. What's Love Got To Do With It è il secondo singolo estratto dall'album Private Dancer del 1984 e raggiunse la vetta di diverse classifiche in tutto il mondo, e all'epoca diventò il primo singolo della carriera di Tina Turner a conquistare il primo posto in classifica. Quell'anno Tina Turner conquistò 3 Grammy Award nelle categorie disco dell'anno, canzone dell'anno e miglior performance femminile pop, ed è del 1984 anche la prossima canzone che ascoltiamo, non nella versione originale ma nella versione remix di Armin Van Buuren. Sono i Van Halens in Links con

disco che è leggenda nella versione originale, picchia parecchio anche nella versione remix del DJ olandese Armin van Buuren, vero nome impronunciabile, sembra un personaggio di Harry Potter, parente del preside Silente, Albus Silente. Armin Joseph Jacobus Daniel van Buuren, questo è il vero nome, e nel corso della sua carriera ha vinto un gran numero di riconoscimenti, tra cui il primo posto nella classifica Top 100 DJ stilata da DJ Mag dal 2007 di seguito per 4 volte e poi nel 2012, piazzandosi a pari merito con Martin Garrix e David Guetta. Nel 2015 ha ricevuto una nomination nella categoria Dance dei Grammy Award grazie alla sua hit mondiale This Is What You Feels Like, che lo porta ad essere il quarto artista trance di sempre ad aver ricevuto una nomination ai Grammy, insieme al DJ Tiesto, olandese anche lui come Van Buuren.

Con qualche mossa di Kung Fu abbiamo ascoltato anche Jackie Chan del DJ Tiesto su One Dance in Lynx insieme a Michi Boselli. Ciao a tutti, benvenuti. Questo è il nostro classico viaggio che collega una canzone all'altra. Ci siamo avvicinati quasi ai nostri tempi con questa canzone che si intitola Jackie Chan. È un singolo del DJ olandese Tiesto e del produttore Zeko. Nel 2018 il singolo ha visto la collaborazione del cantante canadese Prim e del cantante americano Post Malone. La traccia era originariamente presente nel primo album in studio, Light of Day, e dopo aver ascoltato la voce in studio, Tiesto e il produttore musicale, appunto Zeko, hanno deciso di produrre una versione alternativa pubblicata nel 2018, canzone dedicata al famoso attore naturalmente, ed è del 2018 anche la prossima produzione degli SDJM che si chiama Dead Way, oggi in Lynx su One Dance.

che abbiamo appena riascoltato qui su One Dance, e hanno realizzato remix ufficiali per artisti del calibro dei Queen. La canzone era Another One Bites the Dust e gli SDJM col tempo sono diventati i famosissimi Medusa, ospiti anche loro oggi in questa puntata di Links. La canzone è Lose Control.

Control, la canzone è quella dei Meduza, ospiti oggi in Lynx. Siamo molto contenti di proporvi questa canzone, una delle più famose a livello mondiale, con la voce di Becky Hill, che ha collaborato con diversi artisti nel corso della sua carriera, anche con il DJ più importante e conosciuto al mondo, che è David Guetta, che non ha bisogno di presentazioni perché ogni settimana esce con una collaborazione nuova, e con Becky Hill aveva firmato proprio una canzone che andiamo a riascoltare qui in Lynx quasi al termine della puntata di oggi, ed è

0: del grande David Guetta con la voce di Becky Hill e Ella Henderson, era presente anche lei, non lasciamola in secondo piano, ci porta direttamente ai saluti. È stato un piacere farvi fare questo viaggio anche oggi su One Dance, vi aspetto alla prossima puntata, mi raccomando fateci una bella pubblicità tra gli amici e scaricate, se ancora non l'avete fatto, la app di One Dance per portarci in giro per il mondo. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima, ciao!
1: Links, i collegamenti infiniti della musica su One Dance.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia e chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. Il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
6: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
7: Sei su One Dance.

ogni giorno ti ricarichiamo con la musica dance che ha fatto la storia. Ogni giorno ti facciamo emozionare con le più grandi hit.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti allo spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi si parte dagli anni 90, esattamente dal 1996, ascoltando, riascoltando con piacere questa canzone di Boris Dragos che è Keep Pushing, fantastica, un groove molto sporco e una bellissima.

Pushin dal 2004, Tujamo è la voce di Naya Day che ha collaborato con Boris Dlagos anche per la versione originale che abbiamo già sentito dal 1996 ed è Keep Pushin. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ogni giorno su One Dance arriva il nostro spazio dedicato alla musica Dream e Progressive che ha fatto la storia. I dischi Viaggio, appunto, presentati da Dino Brown. E ti riporto al 1996 con la stupenda Dream Waves. Il grande Marco Bailey, pseudonimo di Marco Bellin, più o meno siamo lì, e tra l'altro non è nemmeno genovese, produttore belga che in quell'anno tirò fuori questa stupenda Dream Waves. Il disco Viaggio su

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Ogni giorno su One Dance arrivano i Future History, le papabili hit del futuro scelte da Dino Brown, o meglio scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. E ci ascoltiamo un disco che si chiama Stamina, Lio e Thierry Gans.

0: Sono le 16 e 4 minuti.
1: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
2: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. Tragedia al Colosseo. Nella notte è morto un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti, addetto ai lavori di installazione di un nuovo impianto di illuminazione del monumento, dopo essere caduto da un'altezza di circa 10 metri. Pare non fosse legato ad alcuna fune. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti, in relazione alle norme sulla sicurezza del lavoro. Guerra Russia-Ucraina. Putin si dice pronto a incontrare nuovamente l'omologo americano Trump nel caso in cui si rivelasse necessario. Lo ha fatto sapere Peskov, il suo portavoce. Al momento però non ci sono accordi in tal senso. Peskov afferma che ora non esistono i presupposti per una pace con l'Ucraina, anche se la Russia resta aperta ai negoziati. Quasi 500.000 di morti in più a causa del caldo record e del potente fenomeno El Niño. A lanciare l'allarme è uno studio del Climate Impact Lab dell'Università di Chicago, secondo cui tra giugno 26 e la fine del febbraio 27 potrebbero registrarsi fino a 451.000 decessi in più legati al caldo e quindi attribuibili a El Niño rispetto a quelli previsti in un anno tipico. Sport: l'Italia torna in campo agli europei di volley maschile questa sera al Palavela di Torino alle 21.05 contro la Finlandia per giocarsi un posto tra le migliori quattro. In caso di vittoria, gli azzurri in semifinale se la vedranno con la vincente di Francia a Romania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. The end.

0: tornare dalle vacanze il 23 settembre un po' tardi, ma va bene così. Siamo dalle 4 alle 6 ogni pomeriggio, dal lunedì al venerdì. Invece la replica della mattina rimane sempre invariata dalle 6 alle 8. Saluto tutti quelli che stanno ascoltando appunto la replica. Il giovedì mattina partiamo, il primo è di Regina, Day by Day.
1: La storia della dance.

dall'estate del 1997, un disco meraviglioso di Regina, si chiama Day by Day. In realtà Regina Pareseida de Suoja è stata, o meglio è diventata famosa, il cognome non era proprio usato, non era da Souza, perché quella è Olga da Souza che era Corona. Vabbè, comunque Regina è diventata famosa l'anno prima, nel 1996, con la sua versione di Killing Me Softly, e poi l'estate dopo di nuovo protagonista con questa Day by Day, scritta, vi ricordo, da Natalie Hartz dei Sound Lovers. Ne abbiamo già parlato un sacco di volte, d'altronde

0: che hanno ottenuto un sacco di successo a fine anni 90, inizi 2000. Questa risale già al 2001, una bella marcetta tamarra come piace a noi. Attenzione, perché il prossimo è sempre cantato da Natalie Harris. Qui è disco fiatone, perché va veloce. Arriva la nostra chicca of the day,
1: la storia della dance. Chicca.

qui parte il fiatone, soprattutto, cioè, quando arrivi a 45 anni, no? Come il sottoscritto, come fai a ballare delle robe del genere? Io mi ricordo la domenica pomeriggio, avevo 14 anni quando c'era questo pezzo, o meglio 15, perché è del 1996, si andava a ballare la domenica pomeriggio al Cinecittà di Magliano Alpi, provincia di Cuneo, perché io sono di lì. Quindi saluto tutti quelli che andavano a ballare non solo al Cinecittà ma in generale la domenica pomeriggio, e si riusciva a ballare cose veloci così. A proposito di questo genere di musica chiamata happy hardcore, beh, il capostipite arriva dal 1995, un DJ ultra famoso, si chiama Paul Elsack, ce l'ascoltiamo. Attenzione al fiatone, cioè non la ballare.

disco parade estate 1997 si conclude il nostro spazio compilation con Scuba, What's Up Daddy, poc'anzi abbiamo ascoltato anche My Love For You, il disco di Blackwood, poi Each and Every One con Angel e abbiamo aperto con Chase Obsession.

0: house.fileni.it.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
10: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: botta di felicità.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: 6 su One Dance.

0: è arrivato in tutto il mondo 1997 Offshore, poi nel 1999 Saltwater e infine nel 2000 questa perla. Pensate che ha avuto talmente tanto successo Chicane che addirittura si è scomodato Bryan Adams per cantare un disco elettronico, e non è del tutto scontato che insomma un artista del calibro di Bryan Adams si metta poi a pressare la sua stupenda voce a un disco che in realtà non c'entra assolutamente nulla col suo genere. Lo fece anche George Michael per un altro pezzo che ci è rimasto nel cuore, uscito proprio all'inizio del 2000, The Ones con Flawless. Questa è la sua versione che ci godiamo nella storia della dance, si chiama Go to the City.
1: Like no other.

0: Ho già detto circa 6.000 volte che riprende Valerie di Stevie Winwood, Harry Price, una cosa che sanno tutti, un disco che veramente ci è rimasto nel cuore e nella mente, uno dei più ballati tra l'altro del 2004, il secondo perché il primo fu The Weeknd di Michael Gray, video abbastanza insomma censurabile diciamo così, perché è un po' pieno di, come dire, di scene, esatto, capito? È pieno di belle ragazze innanzitutto, però dico anche nei movimenti è un pochettino hot, capito? Quindi si succede, ma magari ha fatto successo anche per quello, grazie al video musicale, perché allora, se non sbaglio, c'era ancora MTV, certo, ha chiuso qualche annetto fa, e quindi mi ricordo i pomeriggi ad aspettare lì che passasse il video di Call of Me. Un altro video decisamente zozzarello era quello di un disco che ha cambiato la vita di Benny Benassi dal 2003, l'anno prima, Satisfaction.
1: Push me, and then just touch me, till I can get my...

0: push, push, push, push.
1: Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.
2: Si è innervosita leggermente la signora e ha anche ragione, perché voglio dire, satisfaction fa innervosire i deboli d'orecchie. Benny Benassi dal 2003. Signora, adesso la finiamo, questa prima o poi ci caccia, io ve lo dico, state ascoltando la storia della dance. One.

classifica italiana. Questo pezzo era il 17 dicembre del 1994. Mi ricordo ancora Vivian B che girava l'Italia a presentare questa Stay With Me, disco concepito sempre lì negli studi magici della Bliss Corporation in Torino. Oh, basta là! Pensate che questa Stay With Me venne buttata giù subito dopo, anzi no, perdonate, l'incontrario. Arrivò al numero uno il 17 dicembre del 94, come detto poc'anzi, e buttò giù dalla vetta un disco che era veramente una super hit. Ice MC, It's a Rainy Day.

0: pubblicato il 15 novembre del 1999 solo in Finlandia e poi ripubblicato in tutta Europa nel 2000. Grande pezzo del DJ Darud, si chiama Sunstorm, il singolo in formato 12 pollici più venduto al mondo durante l'anno 2000, quindi ha venduto un sacco di vinili. Tra l'altro il primo giorno di marzo del 2010, dopo oltre 10 anni dalla sua pubblicazione, la Recording Industry Association of America confermò che vennero vendute oltre 500.000 copie del singolo. Era il nostro disco viaggio, appunto, Sunstorm, qui nella storia della dance.
1: Sono le 17 e 5 minuti.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Europei maschili di pallavolo stasera a Torino, Italia, Finlandia. Quarti di finale si inizia alle 21.05. Chi vince trova venerdì in semifinale i campioni olimpici della Francia. Nell'altra semifinale la Polonia attende la vincente di Belgio, Slovenia. L'Italia di Mancini a Coverciano prepara il Tour de Force di Nations League. 4 gare in 11 giorni, la prima venerdì a Roma col Belgio. Nel gruppo azzurro uno dei veterani è Davide Frattesi, che dopo 3 stagioni all'Inter è passato in estate alla Lazio.
4: In un posto stai benissimo solamente se poi alla fine giochi, quindi è questa la verità. E adesso sono felicissimo perché mi sono tornato a divertire.
3: Formula 1, la conferenza dei piloti ha aperto a Baku il weekend del Gran Premio dell'Azerbaigian. Domani libere, venerdì alle 14 le qualifiche, sabato alle 13 la gara. L'oro della staffetta mista a cronometro e gli argenti di Filippo Ganna nella Crono Elite e Nicolas Milesi in quella Under 23 sono finora il bottino azzurro ai mondiali di ciclismo a Montreal. Domani si corrono le prove su strada Under 23 donne e juniores maschile. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
5: The end.
6: La storia della dance.

Dario G, nato come progetto di gruppo, in realtà poi rappresentato da colui che interpretava Dario G, che purtroppo è scomparso qualche tempo fa, rimase, pensate un po' voi, 2 settimane al numero 1 della Official Single Chart, che poi è la classifica europea più importante. Stiamo parlando della classifica inglese. Il prossimo pezzo al numero 1 ci è rimasto per ben 4 settimane, sempre dal 1997. Alzate il volume e aprite il cuore, arriva Ultra Natè.

all'autunno del 1997 Ultranate con Free, che poi dire dall'autunno in realtà è sbagliato perché è uscito in estate quell'anno, ma poi è diventato insomma un grande successo dell'autunno, quindi al numero uno nel mese di settembre ottobre questo pezzo che sicuramente ci porteremo fino alla fine dei nostri giorni. Adesso è brutta dirla così, però la musica buona rimane nel tempo e soprattutto rimane nel cuore. Abbiamo detto rimase per 4 settimane al numero uno della Official Single Chart, la classifica inglese. Anche la prossima ci è rimasta per ben 4 settimane, così come Ultra da Te, il remix di Together Again.

remixare il disco di Janet Jackson. A dir la verità è Janet Jackson che decise di affidare la versione remix al grande Tony Humphries, e qui siamo sempre nel 1997. Sono tutti dischi che ci sono veramente rimasti incastonati nel cuore e nella mente. Questo è il tipico caso nel quale il remix è quasi più famoso dell'originale. Nella storia della dance ci sono veramente decine e decine di casi, ma il più lampante rimane sempre Missing, uscito, passato inosservato, poi grazie a Totè

0: nostro spazio con le contaminazioni, come si è evoluta la musica nel tempo. Oggi partiamo da un discone di Quadran 1995, uscito su Bonsai Records, Eternally, che poi diversi anni più tardi è stato ripreso da Get Far e Lenny Mandy con Eternal.
1: Contaminazioni.

0: chiama Eternal, la versione di Eternally, l'originale dei Quadran, ascoltato poc'anzi, 1995, questa è di Get Far e Lenny Mandy, e adesso Movie Track.
1: Movie Track.

secondo disco più venduto al mondo nel 1998, Celine Dion, My Heart Will Go On. Questa è la versione remix di Lay Back, la nostra movie track, ovvero il remix di una famosissima colonna sonora, è inutile anche dirlo, da Titanic, Leonardo DiCaprio, Kate Winslet. C'è gente che addirittura l'ha visto 15-20 volte, rimane un colossal, non solo il film ma anche il pezzo di Celine Dion ascoltata in questa versione remix. In quel 1998 il disco più venduto risultò essere Believe di Cher, e anche nel 99, ma poi numero 2 Celine Dion, al numero 3 c'era Madonna con Frozen. You

0: La storia della dance.
1: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te. Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.

0: 1878 sa di felicità.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: One Dance. Qui suona la storia.
4: Sei su One Dance.
5: Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's!
6: Schumacher.

versione remix di Paradise. Il disco è quello di Simon Jackson, che tutti conosciamo come Simon J. Grandissimi Eiffel 65. Verso la fine degli anni 90, più o meno, insomma, quando uscì Blue, subito dopo, cominciarono anche a remixare dei pezzi che poi portarono a successo grazie ai loro remix. Il caso più eclatante fu quello di The Bad Touch dei The Blowout Gang, ma poi mi viene in mente anche la regina del celebrità 883, questa Paradise. E poi, insomma, ci fu anche un remix di Kim Lucas, All I Really Wanted. Non ci dimentichiamo che, insomma, la versione che andò era appunto il remix degli Eiffel 65, e misero anche le mani su

caso. Saluto tutti quelli che magari stanno ascoltando la storia della dance che soffrono di acufene. Vi capisco, amici miei, dovremmo fare un gruppo, anche se ce ne sono tanti poi sui vari social network. Vabbè, non parliamo di sintomi, ma parliamo di dischi italiani però rifatti in chiave dance. Il primo, anzi il primo, il prossimo è di Eros Ramazzotti, Una storia importante. Stefano Secchi e Talisa pensarono di farne una versione in inglese, dance.

A Brighter Day, il disco di Stefano Secchi insieme a Talisa. Eros Ramazzotti fece l'originale e risultò essere uno dei dischi più famosi del grande Eros. Ho avuto anche la fortuna di vederlo in concerto e quando a me

grande Eros, appartiene anche lui alla nostra giovinezza. Una storia importante, originale, giusto e doveroso farlo sentire ogni qualvolta passa Brighter Day. Stefano Secchi e Talia.

scigliamo dentro di Tribal House, quella un po' più commerciale, se così la vogliamo definire, del Rumbar con El Timbal. L'ultimo di oggi è sempre Tribal, con un giro di sax che ti entra in testa.

0: 22 ore, grazie per averci sopportato anche oggi e grazie soprattutto per aver ballato insieme a noi. Ci risentiamo domani, ciao.
1: La storia della dance.
2: One dance. Sono le 18 e un minuto.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: Bentrovati, non siamo noi terroristi ma vittime del terrorismo, lo ha scandito il presidente iraniano Pezeshkian all'Assemblea Generale dell'ONU. Poi ha mostrato le foto dei bambini uccisi nella scuola di Minab bombardata, attaccando gli Stati Uniti. In segno di protesta la delegazione americana ha lasciato l'Assemblea e sono diversi gli interventi attesi oggi al Palazzo di Vetro, in serata quello del presidente ucraino Zelensky. Lavorava all'installazione del nuovo impianto di illuminazione del Colosseo l'operaio 22enne morto nella notte all'anfiteatro Flavio dopo una caduta da circa 10 metri. Inutili i soccorsi del 118. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Alle 18 la fiaccolata organizzata dalla CGIL. Orrore a Nizza in Francia. Durante un controllo doganale ritrovato nel bagagliaio di un'auto il cadavere mutilato di una ragazza brasiliana di 25 anni. Arrestato l'uomo alla guida della vettura, un 29enne algerino, ex fidanzato della vittima. Sarà il tedesco Sieber ad arbitrare venerdì a Roma e Italia-Belgio, debutto in Nations League degli Azzurri e di Roberto Mancini nella sua seconda avventura sulla panchina della nazionale. Turchia due volte e Francia le altre avversarie dell'Italia nella prima tornata di gare del torneo. Una buona serata da Alessio Galea.

0: tutti, bentornati in Random, benvenuti e benvenute su One Dance. Sono Stefano Federici, pronto ad accompagnarvi in compagnia della nostra macchina del tempo in questo nuovo appuntamento con più generi musicali. La nostra macchina del tempo ha scelto la Afro House con Zerba e Location, la House Music con il pezzo di Silicon Soul, Right On. Partiamo con il rock insieme a R.E.M., Losing My Religion.
1: Random su One Dance.

dance c'è Random. La nostra macchina ha scelto questo genere. House music.

Alla sua canzone intitolata Location, l'Afro House, scelta dalla nostra macchina del tempo, prima la house music di Silicon Soul con Right On e il rock firmato Rem e Losing My Religion. Altri tre generi musicali pronti, tra pochissimo Lady M con David Guetta e I'm Good, il pop con Jerry Halliwell e It's Rain Man, in arrivo la dance del nuovo millennio con Just The Way You Are, Milk.

dance c'è Random. La nostra macchina ha scelto questo genere. EDM.

Dietta con I'm Good, genere EDM, prima il pop scelto dalla nostra macchina del tempo con Jerry Halliwell e It's Rain Man, e la Dance 2000 con Milky Just The Way You Are, pezzo che uscì nella primavera del 2002. Tra poco la Dance con

0: trappa di Boom Funky MCs e Freestyler e la trance di Paul Van Dyke con For an Angel. Si chiude così una super puntata firmata Random, grazie alla nostra macchina del tempo che ha spaziato tra generi musicali diversi e lo farà prestissimo qui su Adex. Da Stefano Federici è tutto, al prossimo appuntamento Random. Bye!
1: Ogni weekend su One Dance arriva la Weekend Dance Chart.

0: www.fileni.it.
1: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
4: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
3: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
5: Ha dimenticato i discount.
3: Giusti discount.
5: Ormai non vale più.
3: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
6: One Dance. Qui suona la storia.
0: One Dance.

Dance 2000. I grandi successi degli ultimi anni. Su One Dance ogni giorno suona la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Eccoci qua nel mondo delle contaminazioni su One Dance, l'evoluzione della musica nel tempo. Ciao a tutti da parte di Miki Boselli. Oggi apriamo con una delle mie canzoni preferite e anche una delle più belle degli anni 90, esattamente del 98, ed è Mysterious Times di Sash, canzone ripresa nel 2004 in chiave Italo Dance anche da DJ Lasa, che l'ha resa un po' più unz unz. Ma subito Sash con Mysterious Times.
2: Contaminazioni.

di DJ Laza, che nella versione originale siamo al 2004 e siamo partiti dal 1998 con l'originale di Sash. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ciao a tutti, bentornati nel nostro Disco Viaggio. Oggi vi riporto al 1996 con una perla prodotta in una settimana e un weekend. È bastato poco tempo a Bruno Sanchioni, Emmanuel Top e Bruno Quartier per produrre questa meravigliosa 7 Days and 1 Week.

0: vario psichedelico, un disco che veramente ha fatto la storia. Erano i BBA con 7 Days e 1 Week, il disco viaggio qui su One Dance.
1: One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui pronti su One Dance con il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. C'è il nuovo degli Another, si chiama Silver Lines.

0: Dance. Sono le 19 e un minuto.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Bentrovati a Accelera l'economia italiana, lo certifica l'OCSE. Nelle prospettive economiche intermedie diffuse oggi, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ha rivisto a rialzo le stime sul PIL per il 2026, portandole ad un tasso di crescita dello 0,9%, 4 decimi in più rispetto alle previsioni di giugno. L'OCSE stima un'inflazione al 3% per l'anno in corso, per poi rallentare al 2,6 l'anno successivo. Lo studio evidenzia inoltre che i salari italiani restano del 6,1% più bassi rispetto ai livelli registrati nel primo trimestre 2021. Il prossimo 30 settembre scade la seconda rata della rottamazione quinquies. Il termine di pagamento riguarda i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata delle cartelle introdotta dalla legge di bilancio 2026. Infine le borse, chiusura in calo per i mercati europei. Piazza Affari perde lo 0,2%, fanno peggio Parigi e Francoforte sulla parità a Londra. In rialzo il prezzo del petrolio, il Brent torna sopra i $100 al barile, lo spread sale a 94 punti base. Una buona serata da Alessio Galea.
4: The end.
5: Ti hanno fatto ballare come non mai! Ti hanno fatto entusiasmare! Ti hanno fatto commuovere.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Amici e amiche di One Dance, allacciatevi bene le vostre scarpette da ballo perché la nostra macchina

dalla Liguria i W, la loro Please Don't Go, appena sentita qui su One Dance, pezzo che ha aperto il sipario a questo nuovo appuntamento firmato Memory Chart con una nuova data immessa dalla nostra macchina del tempo. Siamo nell'estate del 1992 e in quel periodo ballavamo questa canzone firmata Snap, Rhythm is a Dancer.

Direi che con questa potremmo anche chiudere il sipario, perché giustamente abbiamo suonato una delle più forti di quell'estate, l'estate del 92. Rhythm is a Dancer, firmata Snap, questa canzone che ci ha fatto alzare le mani al cielo. Beh, possiamo continuare, abbiamo ancora tempo, allora facciamolo.

Everybody and My Soul, il progetto tedesco firmato Marvin Gardens, che entrò in classifica e ci restò per parecchio tempo durante l'estate del 1992. Siete su And Dance, come ogni giorno c'è la Memory Chart, e tra le più forti in quell'estate anche The Music Is Moving di Fargetta.

il giovanissimo Mario Fargetta con la sua The Music Is Moving, tra le più forti dell'estate del 1992, estate caratterizzata soprattutto da un gruppo italianissimo nel nostro bel paese, composto ai tempi da Max Pezzali e Mauro Repetto, i mitici 883 con Annucci.

ucciso l'uomo ragno, gli 883, Max Pezzali e Mauro Repetto a chiudere questo appuntamento firmato Memory Chart. Siamo stati per 5 minuti circa nell'estate del 1992 ed è stato bellissimo ricordarla. Torneremo con altre Memory Chart prestissimo su One Dance, ma ricordate di scaricare la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci ovunque in HD. Da Stefano Federici è tutto, peace and love.

0: Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance, vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta. Festival Bar 1995 per tutta l'estate al primo posto della classifica Typical, The Color Inside.
2: Quante volte sei stata in discoteca quest'estate, Laura?
3: Io vado sempre in discoteca.
2: Voi in discoteca quest'estate? Siete andati? E allora l'avrete sicuramente ballato, perché da 11 settimane al primo posto. Guarda qui che roba, anche lo striscione, da 11 settimane al primo posto. Vorrei dirlo con l'accento siciliano, perché loro arrivano dalla Sicilia con The Color Inside.
3: It's the color inside, the color of your mind.

0: Al Bar 1995 Typical, The Color Inside. Ci sentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Sei su One Dance.

progressive che hanno fatto la storia. Oggi ti riporto al 1994, il protagonista è un DJ italiano bolognese, DJ Panda, questa è It's a Dream.

0: Anna con It's a Dream, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: Dal lunedì 28 settembre Random arriva anche di mattina. Vi aspetto ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 11.30 con il programma che miscela tutti i generi musicali.
1: Ale, ale, ale.
0: Dal lunedì 28 settembre doppio appuntamento con Random. Ogni sera dalle 18 alle 18.30 e anche ogni mattina dalle 11 alle 11.30 su One Dance. Un abbraccio da Stefano Federici.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
5: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
4: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
6: Ha dimenticato i discount?
4: Giusti discount.
6: Ormai non vale più.
4: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento, su One

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao amici, ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. E torniamo agli anni 60 con la prima canzone di oggi, esattamente al 1967, con un disco, un 45 giri di rock progressivo dei Jefferson Airplane, gruppo molto particolare, sonorità in bianco e nero più che altro, canzone che è stata rivisitata anche da Mr. Belt e Weasel con un grandissimo successo, e pesta un po' di più la versione di Mr. Belt, ma subito l'originale dei Jefferson Airplane di Somebody to Love.
0: Contaminazioni.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Ogni giorno su One Dance arrivano i nostri Future History, le papabili hit del futuro, presentate da Lino Brown e scelte dal nostro super DJ Edo Colabini. Tocca al nuovo di Kaigo, si chiama Take Me Back.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, è solo qui su One Dance. Per i trovati da Lauretta, dal 1982, Patrice Rushen con Forget Me Nots, ripresa poi nel 1996 da Will Smith in Man in Black.
0: One Dance Classics.

0: Abbiamo ascoltato Patrice Russian Forget Me Nots qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: One Dance. Sono le 20:01.
2: Ti hanno fatto scatenare.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui pronti ad ascoltare il Disco Viaggio qui su One Dance, i pezzi Dream, Progressive e Trance che hanno fatto la storia, prodotto dal DJ Quicksilver. Riprende un capolavoro, una colonna sonora di Sakamoto. L'originale si chiama Forbidden Colors, disco tra l'altro ripreso anche da Mario Piu e Mauro Picotto nella loro imperiale. Questa è Watergate, il progetto del DJ Quicksilver, si chiama Earth of

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio oggi ci riporta a Bologna, città che diede i natali a due grandi DJ italiani. Sono i Datura. Questo pezzo arrivò subito dopo Devotion e scalò anche la classifica dei singoli più venduti in Italia. È un viaggione made in Italy, si chiama Eternity.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ciao a tutti, benvenuti su Bad Dance. Arriva il nostro Disco Viaggio. Oggi ritorniamo indietro al 1996. Uscì un pezzo straordinario firmato All Live, era You Are Not Alone. 4 anni più tardi il DJ Andrew Tannenberger, ovvero ATB, ne fece un remix spettacolare. Goditi questo viaggione.

0: on.
1: No trap, solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su One Dance. No.

sono Scar. Ogni giorno vi aspetto su One Dance con Tendance, tutte le decadi della musica dance. Ascolteremo come si sono evoluti i suoni, come sono cambiati i protagonisti.

0: al venerdì, dalle 9 alle 9.30 e dalle 14 alle 14.30. Un abbraccio da Scar.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

I grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance, che ti fa riscoprire i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Oggi tocca a Mario Più, grande DJ italiano, insieme a una voce storica, ovvero Principe Maurice. Questo è Love Game dal 2001.

0: Mario Più e Principe Maurice, Love Game, è stato il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

Ogni giorno ci facciamo emozionare con le più grandi hit di sempre. Alza la radio come non mai. Sei su One Dance. Qui suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: In questo spazio dedicato ai dischi Dream e Progressive Trance che hanno fatto la storia, ti riporto indietro niente po' di meno che al 1993, prodotto in Spagna e diventato uno dei dischi cardine degli anni 90, Steam System, questa è Baracca Destroy.
2: Es la música infinita, el sonido de Valencia.

0: sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi.

One dance.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco su One Dance. Suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio di oggi è una bandiera del maestro Gigi D'Agostino. È uscita nel 1995 ed è il disco che ha segnato la nascita della Mediterranean Progressive, questo stile musicale inventato da Gigi che poi insomma è arrivato in tutto il mondo. Era firmato D'Agostino Planet, riprende tra l'altro la melodia del film Mediterraneo. Goditi, Fly.

0: lunedì 28 settembre Lynx arriva anche di mattina. Vi aspetto ogni giorno, da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 10.30, con il programma che collega tutta la musica dance e non solo. Mi raccomando, da lunedì 28 settembre doppio appuntamento con Lynx. Ogni pomeriggio dalle 15 alle 15.30 e anche ogni mattina dalle 10 alle 10.30 su One Dance. Un abbraccio da Miki Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

One Dance. Suona la storia.